Finita la vittoria, io la incontrai. Stupito io n'ero per udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che producessero un serato al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.